pulsazione, rose di quartieri, sorta di costellazioni, genti che mischiandosi han clonato una nazione di sole, di nebbia.

notte in movimento nel rientrare su un furgone, sagome di anime di turno al fabbricone, stanche, lente, quotidiane, eterne processioni di Cristi tra i denti con accento subacqueo.

Non mi calombro da sola, non voglio uscire. Io sono da questi quattro muri, ogni volta sbatto pensiero, pensiero, pensiero. Quante cose sto pensando, ma l'unica cosa che mi rimane lì da mente è che non voglio avere nessuno. Sono due mesi che sto cadendo, ma se non mangiava l'indinta una frastella sotto la porta. Esci, esci, vieni da più a mangiare, non voglio uscire. Non voglio uscire, non voglio uscire. Ma è nato a miei compagni e mi bussano un citofono. Non c'è stonco per nessuno, non voglio uscire. Ma chiamata la voglia mica non si faccia neanche chiusa la voglia mica, perché in questi due mesi non tengo neanche notizie, non l'ho mai vista. Perché e se mi diceva ascim, non voglio uscire. Ascim, non voglio uscire. Ascim, non voglio uscire. Non voglio uscire, voglio uscire. Non voglio uscire. Non voglio uscire.

a Banga Salumeri, a Banga Salumeri, a Banga Salumeri, non voglio uscire. Non mi fidi fa fine in casa, non mi fidi fa fine la vostra, non mi fidi fa fine, non mi fidi fa fine, non mi fidi fa fine, non mi fidi fa fine, non voglio uscire, non voglio uscire.

cerillo. Non si capisce niente. Perché non porta si manca a fare i servizi. Perché la porta non la pezza di più, perché si arrava porta bene a mentre asci. Ma io non voglio asci. Non voglio asci. Yeah.

Madrucianza l'altra coscienza, per grande mille e mille volte, e tu hai una soluzione, non fa sbattere più che sta capa. Ma non fa niente, non c'è sta via d'uscita. La via d'uscita non la riesco a tua perché proprio non voglio uscire. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Sarà un problema mentale, sarà un problema individuale, sarà un problema fisiologico. Ma quale logica? Io la logica non la trovo più. Come la faccio a trovare i tasti quattro muri? Non faccio che succede fuori. Tengo un rifiuto del mondo perché non voglio uscire.

0: già faccio aprire nessuno, già faccio aprire manca a me stessa. Se acchiappo con gli specchi, la gelata da tutta parte, la gelata da tutta parte. Ma ricordo sempre uno che domanda vicino a me, che dopo dice, con telefono dice, perché rimango il telefono attaccato, dice, ma tu in Davide che buffa, non ci capite che stai facendo, in Davide che buffa, in Davide non voglio uscire, non voglio uscire perché non posso uscire. Non voglio uscire perché non posso uscire. Si porta la gente sbarrata, ha già chiuso, ha già rifiutato il genere romano, ha già chiuso comune. Non voglio uscire, non voglio uscire, non voglio uscire, non voglio uscire.
1: Sabahlıkta şimdi de Usmamu var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Indike di Borsa.